0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: to your summer.
1: Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente più bella.
1: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Global TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Too much, never too much.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ad agosto su Radio Globo
1: la temperatura sale a 40 gradi.
0: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
1: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
2: The hottest hits from every summer.
0: Hai caldo?
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
4: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: Viola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
7: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Ragazzi, buongiorno, alle 6:53 di questo giovedì 13 agosto vi confermo

Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: con Lady Gaga chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 7.55 su Radio Globo.
0: E buongiorno a tutti amici miei, eccoci di nuovo insieme come tutte le mattine di questa settimana. Io sono Angelica Baraldi, con voi dalle 7 alle 11. Sono

tempo di ieri, stamattina, o anche di stanotte, penso. Non ho capito se questa notte ha piovuto, forse sì. Stamattina svegliarsi con questi 20 gradi è stato quasi paradisiaco. E poi ho visto davvero pochissime macchine in giro, non so perché. Magari tanti di voi sono

0: 3332
1: 1072. Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: È il momento di iniziare a mandare i vostri messaggi vocali del buongiorno. Io sono Angelica, con voi fino alle 11. Vi aspetto alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Girls con Ed Sheeran, Repeater su Globo.
1: Buongiorno bellissima Angelica, dal tuo stalkerizzatore seriale. Buongiorno a tutti.
0: Ragazzi, ve lo confermo, lui è effettivamente uno stalkerizzatore seriale, perché mi ha iniziato a seguire su Instagram e ho già visto like ad ogni cosa che pubblico. Grandissimo, buongiorno anche a te, mi fa piacere averti qua con noi. Buongiornissimo. Ragazzi, continuate a mandarmi i vostri messaggi vocali alla Globo WhatsApp 393-777-7172 e adesso andiamo subito a sentire le previsioni del meteo.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora molto calda sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano che ci terrà compagnia almeno fino a Ferragosto. Minime dunque ancora superiori ai 24-25 gradi in pianura sulle coste e massime fino a 36-37 gradi su gran parte del territorio pianeggiante. Da segnalare, dopo una mattinata soleggiata, qualche nuovo locale temporale al pomeriggio sui settori montuosi interni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: in TV. Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

americano non registravano un brano insieme dal lontano 2013, quindi è stata una testa durata ben 13 anni. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ora però arriva il trio di DJ italiani, loro vengono da Milano, sono i Medusa con l'ultimo singolo su Radio Globo. Can we

0: Sky dal 2019 su Radio Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Angie. Comunque questo periodo a Roma si sta proprio bene.
0: È vero.
1: Mamma mia, si cammina bene, non c'è traffico, trovi parcheggio subito. Mamma mia, che spettacolo! Ma quando è per andare ancora tutti in blocco? Domani penso, no?
0: Ma che, amica mia, innanzitutto buongiorno. E volevo dirti che noi non ci fermiamo mai, perché su Radio Globo ci sono gli speaker in onda 365 giorni all'anno, tutti i giorni, non si molla nulla. Diciamo che i programmi, quindi morning show e tutto bloccato, si fermano e vanno in ferie per solitamente Natale, Capodanno e in agosto, quindi tutto agosto. Ma noi speaker di flusso non ci fermiamo mai, ci turniamo, questo sicuramente, altrimenti non riusciamo mai a riposarci, ma ci saranno sempre speaker in onda, quindi non vi abbandoniamo mai. Adesso ragazzi andiamo subito a sentire il traffico in giro per la capitale.
2: Radio Globo Traffic News.
3: Buongiorno, code per lavori sono segnalate sul tanto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro. Vi ricordo che per tutto il mese di agosto il tanto urbano della A24 resterà chiuso per lavori tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi si trova sulla tangenziale di conseguenza non può entrare sulla Roma L'Aquila. Andiamo in centro, dove proseguono i lavori di rifacimento dei binari del tram tra Ponte Matteotti e via Azzuni, chiuso al transito di conseguenza Ponte Matteotti nei due sensi di marcia fino al prossimo 27 agosto. Modifiche alla viabilità sono state apportate sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove è vietato il transito tra via degli Scaloia e Ponte Matteotti. Al quartiere Trieste infine dovrebbero concludersi oggi i lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Bene, questa è la situazione al momento, da Massimo Veschi è tutto, ma per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ragazzi, oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, ormai conosciamo benissimo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua. Da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci qualcosa in più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno.

0: Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: No vabbè, fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
0: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 800 14 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Avete sentito bene? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie mille Daniela, a presto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
1: Le 7:59, buongiorno a tutti, un'ora insieme è già passata, ci stiamo svegliando per bene, piano piano, dai, non c'è fretta. Io sono Angelica Baraldi, ora torna la sequenza bomba su Globo.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Yes, con Breaking Me chiudono la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba
2: torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: E di nuovo buongiorno, sono le 8.17 di questo giovedì 13 agosto e ieri, amici miei, c'è stato uno spettacolo astronomico straordinario. Lo sapete benissimo, la prima eclissi solare totale visibile nel continente dal 1999. Il buio completo si è visto solo però nell'estremo nord della Russia, in Groenlandia, in Islanda e nel nord della Spagna. E devo dire che c'è stato davvero un grande entusiasmo e anche tanto hype sui social per questa eclissi, ma voi siete riusciti a vederla?

0: Ma voi invece ce l'avete fatta? Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp 393-777-7172. May I have your
1: attention please? The Morning Show on Radio Globo.
2: Comunque abbiamo capito che questi sport vanno visti solamente per magnà e per beve, perché nel baseball sì, mangiano durante la partita. Rugby mangiano dopo, nel terzo tempo, quindi buon appetito.
3: Bene. Aspetta che sentiamo anche Daniele. Buongiorno Daniele.
4: Eccoci, buongiorno.
3: Allora Daniele, tu che ci dici riguardo al baseball? Oh, ma tutti abbiamo detto, tanto nessuno lo guarda, nessuno lo segue, stamattina solo telefonate di baseball.
2: Tutta Nettuno ci sta chiamando poi, c'è scritto così, vero Daniele?
4: A Nettuno è famoso. Sì,
3: sì, è vero, c'è cioè una grande tradizione.
4: È lo sport principale.
3: Sì.
2: Va bene, cosa ci dici di più degli altri?
4: Sono a disposizione per ogni domanda, diciamo.
3: Ma perché tu giochi?
4: Anche per la cosa del tabacco. Io giocavo, poi ho avuto problemi...
3: con la mazza,
4: di salute.
3: Ah, ok, quindi, no, si sa mai.
2: Mannaggia.
5: Okay. Ci sono domande?
3: No.
2: Io niente.
3: Niente, ci sentiamo un'altra volta allora, ciao Daniele.
5: Grazie.
3: Non sa che ci è rimasto male.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: AgriFamily!
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
10: Vi aspetta la Globo WhatsApp e ditemi se siete riusciti a vedere l'eclisse solare di ieri sera. Mandatemi un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Trying to tell you what it feels like.

0: fatto un vero e proprio cambio di rotta, perché nei suoi live mixa, quindi fa come DJ e poi canta dal vivo contemporaneamente sul palco. Lui è John Newman con la sua hit uscita 3 anni fa, Hold On To My Love, su Radio Globo.
1: La volevo far vedere a mio figlio. Non c'era una nuvola da giugno praticamente, quando è dovuto piove ieri, veramente, mai una gioia. C'è rimasto malissimo Porello.
0: Ragazzi, stavamo parlando dell'eclissi solare di ieri e vi ho chiesto se siete riusciti a vederle, ed effettivamente mai una gioia, è proprio così, cioè ieri nuvolo, temporale, qua, cioè è assurdo. Ho visto dei video bellissimi però dalla Spagna, lì era proprio eclissi totale al tramonto, una figata pazzesca. No, non è in Spagna ragazzi, ma a stare a Roma, ma perché siamo ancora qua? Ma quando si va in ferie?
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Lei ha ridefinito il rap femminile italiano, una vera icona non solo per la generazione Z. Dal suo nuovo album c'è Anna Pepe, White Girl Wasted.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

musicali completamente diversi, una collaborazione abbastanza particolare, che abbiamo trovato Fabio Rovazzi, l'eleganza di Arisa e la leggenda della musica napoletana Nino D'Angelo. Era La Costiera Amalfitana su Radio Globo. C'è Gordo.

0: Radio Globo. Adesso ragazzi è arrivato il momento di scoprire com'è la situazione del traffico in giro per la capitale. Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno, code per lavori sono segnalate sul tanto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro. Vi ricordo che per tutto il mese di agosto il tanto urbano della A24 resterà chiuso per lavori tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi si trova sulla tangenziale di conseguenza non può entrare sulla Roma L'Aquila. Andiamo in centro dove proseguono i lavori di rifacimento dei binari del tram tra Ponte Matteotti e via Azzuni, chiuso al transito, di conseguenza Ponte Matteotti nei due sensi di marcia fino al prossimo 27 agosto. Modifiche alla viabilità sono state apportate sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove è vietato il transito tra via degli Scaloia e Ponte Matteotti. Al quartiere Trieste infine dovrebbero concludersi oggi i lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Bene, questa è la situazione al momento, da Massimo Veschi è tutto, ma per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Ma buongiorno, sono le 8.59 di questo giovedì 13 agosto. Quanti caffè siamo? Io ne ho preso solo uno, ma oggi ne ho bisogno di molti di più. Siete con

0: Codeman chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 9.55 su Radio Globo.
0: Ragazzi, mi raccomando, se volete seguire la diretta streaming di Radio Globo ovunque voi siate, in qualsiasi momento, sotto l'ombrellone, in spiaggia, in barca, in montagna, ovunque, dovete scaricare l'app ufficiale di Radio Globo, che è scaricabile sia su iOS che Android, oppure potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it. e infine, se siete a casa, quindi magari non siete in macchina eccetera, e avete un dispositivo Alexa, basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
8: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: È arrivato il momento di alzare il volume e cantare il tormentone estivo firmato dai DJ milanesi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale. Partenope!

0: Benissimo, quella di Whitney Houston, produzione firmata Kygo, Higher Love su Radio Globo. Summer. È arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì soleggiato sul Lazio per la persistenza dell'anticiclone africano, da non escludere qualche fenomeno nel pomeriggio nelle zone interne, ma non solo, fenomeni a tratti a carattere temporalesco. Il caldo si farà sentire con anche punte di 37-38 gradi, specie nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Ormai lo sapete benissimo anche voi, sta arrivando la mia hit preferita di quest'estate 2026. Lui è un DJ francese, Usual, e questa è la sua Moving to the Sun.

0: singolo di Comrade, Hug Yourself, su Globo. Summer.
1: Buongiorno Angelica, buongiorno Radio Globo. Dai che manca un giorno e poi meritate ferie.
0: Dai, buongiorno.

0: la situazione del traffico in giro per la capitale. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Per un incidente, code sulla diramazione di Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso Roma, coinvolti un camion ed una vettura. Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di sorpasso. Rallentamenti per lavori sulla pontina tra Borgo Piave e Sezze nelle due direzioni. Per lavori chiuso fino al 28 agosto il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Ancora sul tratto urbano si transita su carreggiata ridotta all'interno della galleria Pittaluga in direzione della tangenziale est. Inevitabili rallentamenti che al momento partono da via Filippo Fiorentini. A Roma, per un albero pericolante, chiuso viale del Muro Torto tra piazzale del Brasile e piazzale Flaminio verso il Lungotevere. Inevitabili rallentamenti. Per lavori, fino a tutto il 23 agosto, sospeso il servizio sulla ferrovia Roma Nord tra le stazioni di piazzale Flaminio e Montebello. I treni vengono sostituiti da autobus. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: Provi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto.
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
6: E di nuovo buongiorno e buon giovedì mattina anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra

0: al 2008 con Work e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Una giornata bella e interessante qui su Radio Globo. Io sono Angelica Baraldi, con voi fino alle 11. Poi alle 11 arriverà la playlist 40 gradi, quindi un'ora di musica con le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi. Dalle 12 alle 16 sarà con voi Jacopo Saliani. Alle 16 tornerà la playlist 40 gradi. E infine dalle 17 alle 21 sarà con voi la nostra grande Roby, Roberta Coletti.
2: Roberti,
1: diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Paga al minuto che vede la televisione.
5: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
6: Sì. Gli do i due botte però ed esce
4: Sailor Moon. Esatto. Andiamo allora con Sailor Moon.

0: Oggi sono proprio contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza, Bunny, questa volta è troppo importante. Oh, sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone.
1: Immagino.
0: Istruttore Chan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
2: Signorina, attenzione. La strada è tutta bagnata.
0: Oh, no.
2: Ok, ora entri dentro il raccordo.
0: Guarda quanto è grande sto raccordo anale! Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo! Ti piace come sfreccio sul bagnato?
3: Con queste mani! Ferma! Quello non è il cambio!

0: Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, become Big.
1: Questa hit la stiamo sentendo suonare in tutti i club in giro per l'Europa. Loro sono un duo di DJ olandesi, Jan Other, con Talk to You.

Monkey, Tones and Die. Lei viene dall'Australia. Prima di aver successo era una busker, quindi è una cantante di strada che si esibiva a Byron Bay. Infatti nel pezzo parla proprio di questa esperienza che ha vissuto in prima persona. Arriva l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

da Hear Me Now, ed è il singolo che ha cambiato per sempre la storia della musica elettronica brasiliana, diventando il primo brano di produzione brasiliana a superare i 100 milioni di ascolti su Spotify. Ora arriva anche

giovane talento newyorkese, lui ha soli 20 anni, in questo brano ci parla dei suoi disturbi alimentari. Somber con My Body Isn't Ready su Radio Globo. Summer. E attenzione, perché anche qui su Radio Globo tocchiamo i 40 gradi, quindi non solo fuori, non solo all'esterno, ma anche nella nostra programmazione musicale, perché 3 volte al giorno andrà in onda una playlist che dura 60 minuti con tutte le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi, e va in onda

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma! Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Le 10.37 di questo giovedì 13 agosto, io sono Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Bruno Mars.

Of You, una delle canzoni R&B più famose e amate degli anni 2000. Qui ci lasciamo proprio un pezzo di cuore, dobbiamo ammetterlo, e io so che l'avete cantata tutta in macchina, perché è la stessa cosa che ho fatto qui in studio. Peccato che sono da sola e non mi vede nessuno.

0: canzone molto solare che ci trasmette tanta spensieratezza. Chris De Sarandi, Good Old Days su Globo. E anche questa mattina siamo arrivati alla fine di queste bellissime 4 ore passate insieme. Noi ci sentiamo domani mattina sempre dalle 7 alle 11 con il nostro caffè mattutino. Ci risvegliamo insieme da Angelica Varaldi. È tutto, io vi lascio alla playlist di 40 gradi. Ciao belli!
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Buongiorno, situazione tranquilla lungo le strade della capitale, tempi di percorrenza regolari sull'intero percorso del raccordo anulare, tuttavia a causa di un incendio si rallenta sulla Roma Fiumicino direzione Roma tra l'aeroporto e lo svincolo per la A12 Roma Civitavecchia. Brevi code sono segnalate anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro, ma qui per lavori in corso. Ed è proprio per lavori che per tutto il mese di agosto, vi ricordo che il tratto urbano della A24 resterà chiuso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi si trova sulla tangenziale di conseguenza non può entrare sulla Roma L'Aquila. Andiamo ora nel quartiere Trieste. Dovrebbero concludersi che il tratto urbano della A24 resterà chiuso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi si trova sulla tangenziale di conseguenza non può entrare sulla Roma L'Aquila. Andiamo ora nel quartiere Trieste. Dovrebbero

0: marcia fino al 27 agosto. Modifiche alla viabilità sono state apportate sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove è vietato il transito tra via degli Scaloia e Ponte Matteotti. Questa è la situazione al momento, ma per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggi ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Ora su Radio Globo.
9: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
8: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
9: Da questo momento.
8: 40 gradi. Radio Globo.

0: L'estate su Radio Globo
1: si chiama
0: 40 gradi.
1: On Radio Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 50 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo. Temperatura percepita 40 gradi. On Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. Uno dietro l'altro. 40 gradi.
0: Su Radio Globo.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 30 gradi.
1: Torna alle 16.
0: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: A chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 15 minuti passati dalle 12 in questo giovedì 13 agosto. Quante cose sono successe ieri sera, ragazzi, tra eclissi solare. Peraltro abbiamo pubblicato un video pazzesco sul profilo Instagram di Radio Globo. Se ancora non l'avete fatto, andate a seguirci e dateci un'occhiata, perché abbiamo un video praticamente esclusivo dell'eclissi solare dietro San Pietro, ripreso da un drone. Davvero da pelle d'oca. Quando l'abbiamo visto abbiamo detto wow, siamo rimasti completamente senza parole. Ma non solo, ci sono state anche le stelle cadenti, insomma, quindi abbiamo passato una notte sveglia, almeno io ho passato una notte sveglio. Voi cosa avete fatto? Io sono Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo fino alle 16.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Bottonatevi un po' di più.
3: Ma ne butto un paio. Ah, il bartender, il barman che rimorchia come un disgraziato.
2: Quello che fa i cocktail, in parole povere,
3: ok. Lui il surfista. Il bagnino? Ce lo vogliamo mettere?
2: Però tutti roba con divisa, ragazzi. Cioè, nessuno ha detto, per esempio, che ne so, la cassiera del supermercato.
4: Ma poi anche molto banali, un po' di fantasia.
5: Sì, perché è tutto quello è tutto fisico. Invece un po' più di testa. Cioè, il bagnino
3: ma
5: è figo,
3: testa?
5: Deve essere
3: ma
5: fisico,
3: no?
5: Il surfista è figo. Invece anche qualcuno che magari potrebbe non avere quel fisico, ma guardarlo ti dà quella sensazione di sesso, capito?
4: La professoressa di filosofia.
5: Per esempio. Grandissimo,
2: va, grande. Nessuno che ha tirato fuori il geometra Falzoni. Questa cosa è una cosa che io, per esempio, geometra Falzoni che va fatto.
3: Gran bono.
6: Sono stata talmente presa dal fascino della divisa che nella mia vita sono stata con una guardia giurata, con un finanziere, con un poliziotto e con un vigile urbano che adesso è mio marito.
2: Praticamente si è fatta i village people questa.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro in uno dei quattro grandi settori bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ale Cetus.
9: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
14: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: C'è chi in questi giorni lo sta facendo.

0: Che brani sofisticati, quelli di Sienna Spyro, la musica impegnata, quella che ci piace. Material Lovers, la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, subito Fedez, Clara, queste scelte stupide.
1: Mi sembra che

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: questo sabato sicuramente ne vedremo delle belle, visto che anche Ferragosto. Siete su Radio Globo, era Saturday Night, è il momento invece di scoprire come saranno le temperature nell'arco di questa giornata. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare il Lazio anche nelle prossime ore, con sole protagonista. Da segnalare solo nel pomeriggio qualche fenomeno nelle zone interne ed appenniniche. Il caldo si farà sentire con punte massime fin verso i 35-37 gradi all'ombra, ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino, il tutto sempre con spazi assolati. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Una canzone che, non so a voi, a me fa venire fame, perché quando si parla di Napoli, ragazzi, a quello penso, al cibo. Merck & Cremont,

0: freschetto che avranno in questi giorni, almeno loro me lo auguro che ci sia fresco da quelle parti, sicuramente comunque non a Londra, che secondo me può fare concorrenza a Roma come temperature infernali. Era Olivia Dean su Radio Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Qualche secondo ci separa dalle 13 in questo giovedì, sempre 13, di agosto.

0: Blessing, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Summer. Continua il nostro pomeriggio insieme, anzi ciao a tutti anche a quelli che sono appena collegati. Io sono Jacopo Saliani, qui su Radio Globo fino alle 16. Vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione. Mi raccomando, fatelo, perché così se vi state annoiando sotto l'ombrellone, oltre ovviamente a poterci ascoltare e sentirvi anche un po' a casa, potete anche leggere tutte le news di quello che sta accadendo in questi giorni nel mondo della musica, di quello che accade a Roma. Insomma, andate adesso a scaricarla, è gratis per tutti i dispositivi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: ragazzi, ci siamo quasi a quella temperatura, siamo quasi a 40 gradi e lo sapete cosa succede, no? Quando ad agosto ci sono 40 gradi a Roma, arrivano anche su Radio Globo.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Questo brano era stato ideato con l'AI, con l'intelligenza artificiale, mentre Jürgen l'ha preso e l'ha ricreato.

sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari, che secondo me stanno approfittando di quest'estate senza concerti negli stadi per prendere un po' di respiro, magari pensare a nuove canzoni e prepararsi per l'anno

0: Harry su Radio Globo. Comunque, sarei voluto esserci ieri sera in quel grande evento di gala per Dolce Gabbana, in cui si è esibita anche lei a Porto Cervo, per la precisione nell'albergo di Calavolpe. Insomma, è stato un concerto da paura, e soprattutto girano le clip di quel duetto avuto con Renzi, che proprio ha commentato sui suoi social che in realtà no, lui non ha cantato solamente sua figlia insieme a Katy Perry. Sicuramente un video da vedere, lo abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Instagram a Radio Globo FM.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Agrifamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: mettere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Summer. Vabbè, dai, l'ho detto in italiano. 3D, se vogliamo fare gli internazionali. Era John Cook su Radio Globo, la nostra sequenza bomba che ritorna tra un'ora. E se volete leggere anche tutte le altre canzoni che abbiamo suonato, le altre 5 oltre questa che abbiamo suonato nella nostra sequenza bomba, trovate tutti i titoli sulla nostra applicazione oppure sul nostro sito radioglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
4: Una canzone che sta facendo discutere perché parrebbe essere stata creata con l'intelligenza artificiale, però posso dire, a noi piace lo stesso. Giselle su Radio Globo.
5: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

che hanno un'aura, e secondo me Harry Styles è uno di quelli. Anche se in questi giorni sta girando un video sui social in cui c'è lui durante un concerto, una tastiera, e sembra che stia tirando su qualcosa col naso da questa tastiera. Ovviamente si tratta di una fake news, nel senso che il video è reale, ma c'è questa inquadratura che fa sembrare un qualcosa di strano, no? Quello che sta facendo in quel momento Harry Styles. In realtà stava semplicemente suonando un vocoder con la bocca, solo che la ripresa da sotto il palco lo inquadrava in modo tale che sembrava che stesse tirando su qualcosa col naso. Ecco, quindi una cosa poco bella. Peccato che lo stiano un po' diffamando sui social per questo motivo, anche perché non ce n'era assolutamente bisogno. Siete su Radio Globo, 14:41 minuti, io sono Jacopo Saliani, qui fino alle 16.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
5: Perché quando ascolta questo brano pensa magari a un aperitivo sul mare, al

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su Roma.
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto. Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000

0: Ma affrettati, la prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale Radio Globo.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
4: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
1: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV. Sono 3 minuti che ci separano dalle 15, inizia l'ultima ora insieme per questo giovedì 13 agosto. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, da adesso alziamo il volume.

0: chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, come in tutto il mese di agosto saltiamo un'ora di sequenza bomba, la prossima ovviamente, perché ci sarà un altro appuntamento con 40 gradi, quindi preparatevi a cantare perché arriveranno tutte le hit più fighe di ogni estate qui su Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Viaggiando pure il mondo è quello che stanno facendo in tanti, in questo periodo di ferie, si viaggia, si va in giro. Carol G, Manu Chao.

0: Stefano Joel Corry, la sua Whisper, una novità appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Abbiamo ancora una ventina di minuti insieme prima di passare un'altra ora con 40 gradi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: su Radio Globo. È arrivato il momento di salutarci, vi lascio con un'ora di hit pazzesche che arrivano dall'estate, dal 2000 oggi, quindi insomma preparatevi a cantare, preparatevi anche a ballare, perché alcune già vi anticipo che saranno pure da ballare. Tra un'oretta invece Roberta Coletti, da me Jacopo Sagliani per oggi è tutto, ci risentiamo domani a partire da mezzogiorno, sempre qui su Radio Globo, ciao! Radio Globo Promotion. Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli. Conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo

0: veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
0: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ora su Radio Globo
5: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
4: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
5: Da questo momento

0: 50 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: L'alma pacco del giorno dopo.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
3: Ma cos'è?
4: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
3: Ma Caselli,
5: lingua curiosa.
6: Dai, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato. Torna il 31 agosto.
7: Siamo tornati in me.
0: Resta sintonizzato.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Stai ascoltando 40 gradi Radio Globo.

0: Radio Globo, Radio Globo, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare il Lazio anche nelle prossime ore con sole protagonista. Da segnalare solo nel pomeriggio qualche fenomeno nelle zone interne ed appenniniche. Il caldo si farà sentire con punte massime fin verso i 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino, il tutto sempre con spazi assolati. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
5: E te lo voglio di.
2: Cosa?
5: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina.
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
4: 40 gradi
0: su Radio Globo.

0: 180 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Radio Globo Traffic News.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sulla Roma Fiumicino a causa di un incendio adiacente la sede stradale, chiusa la carreggiata in direzione Roma all'altezza del bivio della Roma Civitavecchia. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila dall'aeroporto. E sempre per un incendio adiacente la sede stradale, prudenza su via Pontina all'altezza del bivio per Pomezia Nord. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo. Lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 agosto. Lungo la carreggiata opposta, quindi in direzione della tangenziale, si transita su carreggiata ridotta. Possibili i rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico per lavori sulla sede tranvia del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 agosto. Lungo la carreggiata opposta, quindi in direzione della tangenziale, si transita su carreggiata ridotta. Possibili i rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico.

0: possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
11: E rieccoci, buon pomeriggio dalla Coletti, amici, come sta andando? Dai che anche oggi finale 21 ce la spassiamo con tutta l'energia di

0: la vita, Coldplay, ci piace ancora tanto. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Amici, non so voi, ma a me questo agosto sta volando.

0: eppure più in fretta.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Dai, che è il bello di questa giornata!

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

più sfiziose prodotte dalla scena R&B statunitense di questi anni. Si sta giustamente prendendo il successo che merita lei. Dopo il successo dell'anno scorso con Love Me Not è tornata con questa Saturday Night, e sin dal suo rilascio ha ottenuto subito ottimi riscontri positivi, e poi sia dalla critica che del pubblico, e fa parte della playlist ufficiale di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: State pensando a come organizzare la serata? Siete sempre in buona compagnia. Ma è dalla musica che si ricomincia ora con Usual su Radio Globo.

0: e faccelo sempre sapere. Se vi va la nostra Globo WhatsApp 393-777-7172, intanto vi veniamo incontro perché c'è un nuovo aggiornamento con la viabilità. Ci colleghiamo con gli amici di Luce Verde. Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati. Ci sono problemi sulla Roma-Fiumicino. A causa di un incendio adiacente alla sede stradale, chiusa la carreggiata in direzione Roma all'altezza del bivio della Roma-Civitavecchia. Incolonnamenti a partire dall'aeroporto. Ripercussioni anche sulla Roma-Civitavecchia, chiusa l'immissione sulla Roma-Fiumicino in direzione di Roma. Si consiglia in alternativa l'uscita a Torre in Pietra. E ancora sulla Roma-Civitavecchia, attenzione per un incidente avvenuto tra Maccarese e Fregene e la Roma-Fiumicino in questa direzione. Incidente nel quale sono coinvolte delle vetture e un camion sulla seconda e terza corsia. E alle porte della capitale su via Flaminia, rallentamenti e code anche qui per un incidente avvenuto all'altezza del bivio per la Sacrofanese nelle due direzioni. E a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, questa notte dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione della città. Ricordiamo poi che fino al 28 agosto è chiuso in modalità continuativa il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Lavori di notte anche sulla diramazione di Roma Sud. Tra le 22 e le 6 chi proviene dal raccordo anulare trova chiusa l'immissione sull'autosole in direzione Firenze. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
3: I'll be back. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
2: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 17:56 minuti, dai, che il pomeriggio

0: sequenza bomba. Radio Globo.
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su da me.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 4 chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: E che insieme a tutte le altre che avete sentito finora fanno parte di tutta la nostra programmazione musicale ufficiale, della nostra playlist che potete consultare quando volete entrando nel nostro sito radioglobo.it, proprio nella sezione playlist. Poi, visto che ci siete, guardatevi anche tutti gli altri contenuti e potreste trovarci del materiale piuttosto interessante, compresa l'opportunità di ascoltarci in streaming. Radioglobo.it.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ciao Radio Globo, sapete consigliarmi un metodo efficace per togliere il sangue da vestiti e scarpe, per favore? Grazie.
0: Oh, ho sentito, ma ora si è sentito chiaramente, ragazzi.
3: Aiuto, lei lo dice con questa voce così dolce, capito?
4: Quello è il problema.
3: Però secondo me lo fa per sviare, capito?
0: Ma Massimo, ma hai sentito chiaramente quelle urla sotto?
3: Sì, come no? Si sente. Sì.
5: Vorrei rassicurare Flaminia che eravamo io e Giovanni, facciamo degli imbecilli.
0: Ma
4: siamo degli imbecilli.
3: Vabbè, comunque adesso stiamo diventando tipo la trasmissione della Rai della domenica mattina che dà i consigli su come smacchiare i vestiti. Adesso,
5: bello,
3: come
5: bello.
3: Si tolgono le macchie di sangue dalle magliette.
4: Quindi la Rai fa anche
3: jeans.
4: Roba interessante.
3: Come no?
6: Metodo migliore per levare il sangue su vestiti, scarpe, qualsiasi cosa, è un rimedio eccezionale che la vedo fare spesso a mia moglie. Brevemente sarebbe l'acqua ossigenata. Gli metti l'acqua ossigenata, spazzoli un pochettino, sciacqui e sei a posto. Finita.
3: Allora, intanto stanno dicendo questa roba dell'acqua ossigenata per smacchiare le macchie di sangue. Guarda se non ci manda il prossimo messaggio. Scusate, dal soffitto come le tolgo le macchie? Guarda, guarda come va a finire.
5: No, mandaci una foto per capire su che vestiti ti devi togliere la macchia, solo per capire qual è lo smacchiatore
4: anche
5: migliore.
4: Un po' per capire la scena del crimine.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
10: Festiva che arriva, è stata pensata proprio per farci ballare tutta la stagione.

0: Questo è stato un momento davvero sorprendente in cui la figlia di Renzi, Esther, ha cantato insieme a lei sulle note di Roar. Pure lui, l'ex premier, non ha resistito, ha voluto cantare a squarciagola a tutti i costi e salutare poi la cantante con un bacio sulla guancia. Ma se entrate sui nostri profili social, scrollate, trovate il video Radio Globo FM su Instagram.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su tutto il comparto centrale l'alta pressione e il gran caldo saranno protagonisti ancora per diversi giorni. Fino almeno al 18 avremo caldo intenso, sole prevalente e stabilità, fatta eccezione per qualche acquazzone o breve temporale di calore sui settori interni, ma come detto le temperature saranno ancora piuttosto elevate, vicine ai 40 gradi sulle pianure interne. Possibile cambio di scenario, quindi si ritornerà a respirare intorno al 18. Nei giorni successivi il transito di spiccata instabilità di matrice atlantica porterà un conseguente calo delle temperature. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Occasione buona per godersela ogni minuto fino all'ultimo. Questa noi ce la balliamo, ci piace Peggy Gou, la nuova con aria Star

0: minuti, magari vi siete messi in macchina in questo momento e magari state raggiungendo un posticino molto carino per trascorrere la serata, o magari siete semplicemente usciti dal lavoro. Andiamo subito a sentire com'è la situazione viabilità con i nostri amici e colleghi di Luce Verde. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Resta critica la situazione sulla Roma-Fiumicino. A causa di un vasto incendio, chiusa la carreggiata in direzione Roma all'altezza del bivio della Roma-Civitavecchia. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila a partire dall'aeroporto. Di conseguenza, sulla Roma-Civitavecchia chiusa l'immissione sulla Roma-Fiumicino in direzione della capitale. In alternativa si può uscire a Torri in Pietra. L'incendio si è esteso anche sul lato destro dell'autostrada e sono in azione due elicotteri dei vigili del fuoco. Pertanto, al loro passaggio l'autostrada viene chiusa nelle due direzioni. Sospesa anche la circolazione dei treni della linea ferroviaria Roma-Fiumicino Aeroporto tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. E alle porte della capitale rallentamenti per carichi dispersi sull'autosole tra la diramazione nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma Teramo. Lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma Teramo. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 agosto. Lungo la carreggiata opposta, quindi in direzione della tangenziale, si transita su carreggiata ridotta. Possibili i rallentamenti e code. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi. E sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo. Wait for
2: me, I'll be back. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave
5: Cetus! Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo le migliori in FM. Dab e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
0: Buon giovedì sera, amici. Come va? Se avete acceso la radio adesso siete arrivati nel momento migliore con Roberta Coletti, finale 21. E questa nuova ora la inauguriamo come piace a noi. Sequenza bomba.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: che sono solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Agri Family.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Collaborazione che ci aveva conto di sorpresa. Molto piacevole però, devo dire. Carol G e Manu Chao, vi ando a porre il mondo.

0: conquistando i cuori di diverse generazioni in diverse località, città italiane, grazie alla tour Fulminacci all'aperto, ma con quel suo linguaggio un po' disarmante e un po' colto piace parecchio. Tra chi è già tornato dalle ferie e chi invece sta partendo proprio in questi giorni c'è una cosa che ci mette tutti d'accordo, eh? Agosto vola sempre troppo in fretta, quindi cerchiamo di godercela fino in fondo, ma facciamolo con Radio Globo, insieme. Only Day.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma! Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

malinconiche, anche se qui ha alzato un po' il ritmo, un po' più dinamica, Sienna Spyro in Material Lover. Qui questa è una canzone del profumo di notti d'estate.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: strada in questo momento con la redazione Luce Verde. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Riaperta la Roma Fiumicino, chiusa precedentemente a causa di un vasto incendio all'altezza della Roma Civitavecchia. Ora si transita regolarmente. Resta invece sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma Fiumicino Aeroporto tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Sul tratto urbano della Roma Teramo questa notte dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est in direzione Roma. Ricordiamo poi che fino al 28 agosto è chiuso in modalità continuativa il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi e sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro, ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: E godetevi il viaggio, ragazzi, voi che siete in macchina in questo momento.

Sequenza Bomba. Radio Globo.

0: si presentava al grande pubblico italiano 3 anni fa. Che te lo dico a fa su Radio Globo.
1: Sequenza Bomba
2: torna domani alle 6:55
1: su Radio Globo.
0: Forse c'è ancora qualcuno che non lo sa, ma senza l'app di Radio Globo, ragazzi, non si va proprio da nessuna parte.

0: di casa con un botto di cose che vi conquisteranno, tra cui lo streaming della radio, anche della nostra coloratissima Globo TV, ma anche i podcast dei vostri programmi preferiti, tante news del giorno e tantissime altre cose. Vedrete che non riuscirete più a farne a meno.
1: Coperti.
2: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
3: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Effettivamente, quando dici parlo con me stesso, qual è l'azione prima? Cioè, che sì, chi è in testa?
0: Esatto.
4: Parlo o ascolto?
0: Esatto, è vero. Qual è l'azione che, cioè, cosa insieme viene? Però è una roba strana. Allora mi sto parlando mentre sopra, mentre ascolto. Cioè, bordello.
4: Secondo me dipende se sei uomo o donna. Perché secondo me queste riflessioni sulla donna parla e basta, cioè non ascolta. Tanto non,
0: non è,
4: rimangono così, le risposte rimangono: no, amici uomini, ascolto tante volte. Quante volte ci fanno le domande, però già stanno pensando alla domanda successiva. Non interessa la risposta.
0: Avanti.
4: Ecco, quindi attenzione, Madonna Caselli.
5: Bella.
6: Io sono rimasta bella. Così, sì, impietrita sì. Da tanta profondità.
0: Sì. Poi. Altra roba, stavo pensando sempre a un nuovo progetto di film, no?
4: Pure.
0: Sì. Vai. Allora, guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
4: Ah, bene.
6: Cioè, rotto.
4: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
0: Sì. Ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no? I vestiti dentro, bagnati, cioè i vestiti, no? Da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma sì. Quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi tipo come se, no?
4: Ti prego, sposami.
6: Mamma,
4: io impazzisco.
7: Dai, è tutto bloccato!
2: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
7: Siamo tornati in ma-
1: Resta sintonizzato.
2: Radio Globo.
7: Oh.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
0: Perfetto esempio di come la musica oggi possa evolversi attraverso delle collaborazioni strategiche. Tieni in palla.

ritmo vivace e solare in questa Waves, Imagine Dragons, per la maschera un po' una certa malinconia. Si stanno riposando, godendo una meritata pausa dai palchi dopo aver concluso il loro tour monumentale Loon World a giugno 2026. Siete su Radio Globo.

subito noi Radio Globo, che è la radio che suona solo le migliori. J Balvin insieme a Willie William, canzone che ha raggiunto anche il primo posto nella classifica globale di Spotify, ottenuto

0: Ragazzi, l'estate per partire, o magari siete già in giro per le vacanze, scaricatevi la nostra app, quella ufficiale, così ovunque vi spostiate noi veniamo con voi, perché poi è gratis, è facilissima da usare e una volta che l'avete lì sul vostro telefono non la mollate più. Provate.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su tutto il comparto centrale l'alta pressione e il gran caldo saranno protagonisti ancora per diversi giorni. Fino almeno al 18 avremo caldo intenso, sole prevalente e stabilità, fatta eccezione per qualche acquazzone o breve temporale di calore sui settori interni, ma come detto le temperature saranno ancora piuttosto elevate, vicine ai 40 gradi sulle pianure interne. Possibile cambio di scenario, quindi si ritornerà a respirare intorno al 18. Nei giorni successivi il transito di spiccata instabilità di matrice atlantica porterà un conseguente calo delle temperature. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Musica su Radio Globo, vi siete sempre connessi in compagnia di Roberta Coletti fino alle 21, ora The Bosa Magnetic. Solo

0: saldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Ora su Radio Globo,
10: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
10: Da questo momento.
1: 40 gradi.

0: torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
8: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
0: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
9: 40 gradi.
0: Su Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Temperatura percepita
0: 40 gradi.
1: On Radio Globo.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 40 gradi su Radio Globo.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: torna domani alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

0: time.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Wow. Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su tutto il comparto centrale l'alta pressione e il gran caldo saranno protagonisti ancora per diversi giorni. Fino almeno al 18 avremo caldo intenso, sole prevalente e stabilità, fatta eccezione per qualche acquazzone o breve temporale di calore sui settori interni, ma come detto le temperature saranno ancora piuttosto elevate, vicine ai 40 gradi sulle pianure interne. Possibile cambio di scenario, quindi si ritornerà a respirare intorno al 18 nei giorni successivi. Il transito di spiccata instabilità di matrice atlantica porterà un conseguente calo delle temperature. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus 500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi,

0: La famiglia e i ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale o Vindoli 2026-27. Ma affrettati, la prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale Radio Globo.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: be back.
1: The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata alla nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
2: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Whoa.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Tony, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando.

0: libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big. Become Big.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

back. Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.